madirula rona ene ona a bona di tendera tse me yanong di company tsa go tswa kwa ntle gongwe jaanong tsone di bidika ka hatlhatsega di company tsa rona moretsa mme ke ra gore motho lo ka akanyetsa jalo me yanong gona le kgangengwe gape ya gore di company tsa

so sologane re tla re bua jalo ka dikgang tse di amanang le tlhalo re bua ka kganye setlhoeng ya gore go tla bo go tlhomiwa dithulaganyo tse di tla beng di letlela dikgotlatshekelo tsa magaseterata le tsa kgaolo gore di kgone go reetsa dikgang tsa tlhalo go reetsa le gone go atlhola dikgang tseo ne re tla re ntse re bua ka kgang eo le go bua ka dikgang tsa tlhalo hela gore di dintsi mo lehatseng la Namibia ke ntletsentletse hei ke mathata dipalo di ko godimo di a supa gore e teng mo lehatseng la Namibia mme le gale ke silwe ke nako megala ya lela ke silwe ke nako motho o montleng ke nela diatlametseng go bo ke sa tse mogala go mo nakong ena gompieno ka gore e setse e gorogile ya gore na ke boele kwa morago ke tsaya ke re tla boa gape re ntse re dira nako re tsena mo setlhogong se re sala re na le nako e lekaneng tswela pele nantse o reditse seromo mo sago sa mamarato a sa TYSFM motho o montla ke dira jaana ke a gonyela ke boa gape ke ntsha tlhogo ka nako e le ya bone ka dikgang tsa nako ya bone le thulaganyo ya maitapoloso a basa a sosologa jaaka ya kwa bokhutlhong.

le smele bongwe go tsona konya go ya bone e jana so ba shallo kai dimela gore di tsengwele thank you tlhaganyo ya maitapolo sa ba shana le wena re tla ba rentse re le gone fa re di goga re di sajalo kona konyele ya botlano re betsa go tlwala re tsere jalo mo teme wa mino mona kongera ya gompie no ke de submarine popote amshimani kaka pa tsena tsa radio poi poi au ba shman taba go tsere jalo go kona konyele ya botlano ja ka gale tsa tsilena la musupulo go tsa tsila manta gara supulo go re tsa jalo re le mafolo folo re tsena jalo o be king yencha.

bone sentle sejere sa botshao chele tiwa ya safa bar sa bajalo le the real magosi bare oh yeah ai fitile jalo ka ht tautuna re bona toa ga boroni seromo sa go se se ratwa ke nna lo re bosigo le botse gare re betso tso fela le somela le borobongwe go tswana go nya ga go ya bone re gone fa re betsa metuka re betsa dikatara tse dingwana tse di monate na teja.

0: ai arbetsa go tswana joma boy a tsarna la bila gela re godzilla tswa go mona tekana wais ya ke tsone di pina tselo gore go dile ka tsone tsone tsetsa tsa bo drama boy bana ba tona bo tuksenganga bo momulimi bo jaba man bana ba tona bo WHP ba motswako go itse go tle di pina tsetsa se shatse tsa se shatse
1: Re a di conca camino, re a bina, o già monati, re già monati, motiva SFM, mamorato a gajo. O redditi sekepe, submarine, motiva SFM.

re a di konka ka mino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Ola di le kholo masoma mabedi le bobedi magareng ga here khone le mopitlong wa ga eno dipalo tse di bonweng ke babega dikgang ba NBC ka mapodisi di supa gore ditiragalo di le masoma a mane di gatisitswe ka here khongo le tlhakole tota di gatisitswe ka here khongo fa di le masoma a mane le bobedi di gatisitswe ka mopitlo mo go tseo di le makgolo a robang bongwe le boroba bobedi ke tse di akaretsang batho ba borre fa di le lesome le boroba bongwe di akaretsa batho ba bomme ka ditiragalo di le tlhano di akaretsa bana bontsi ja go ipola go begilwe ko dikgaolong tsa o hangwena o mosatile o shikoto Namibia e na le tsamaiso ya kemonokeng ya go ipola e ikeeletseng go neela thuso go batho ba ba lemogang kgatelelo ya maikutlo ba ba nang le megopolo ya go ipola kgotsa mathata a mangwe a thorontshang maikutlo a bone. Ditirelo tse di tona di tsamaisiwa ke Lifeline Childline Namibia. E nan le mogala wa mahala wa di ora di le masome a mabedi le bone go ralala lefatshe setšhaba se ka ikgolaganya le lekgotla go tswa ka nomoro ya mahala ya bongwe bongwe borataro kgotsa 116 ene la ntshidilwa maikutlo a sephiri le thuso ya mathata ditirelo tsa kalafi tsa tshoganetso le ditirelo tsa sepodisi le tsone di ka bonwa go tswa ka nomoro ya bobedi bongwe bongwe bongwe bongwe bongwe kgotsa 211111 le bongwe lefela bongwe bongwe bongwe kgotsa 10111 Communications Regulatory Authority of Namibia ka bokhutshwane ya Crane tshegeditse tshwetso ya yone ya go tlhokomela ga kopo ya ditirelo tsa inthanete mo Namibia ya Starlink morago tsamaiso ya go akanyetsa e rile a dira kitsiso motlhankedi khurutlhamaga wa Crane Emilia Nkikemba o boletse gore dikopo di le 662 mo go di le 620 le bone go akanyetsa kopo ka maloko a setšhaba di paletswe ke go fitlhelela ditlhokego tsa molao tse di tlhokegang go bulela gape kgang o supile gore di le pedi tse di setseng ga di a neela bosupe bope jo bošwa kgotsa di lemoga diphoso mo ditshwetsong tsa pele Akrane e tsholotse kopo ya Starlink ya go akanyetsa gape kopo ya yone ere ga ya neela tota ere e neetswe tota ere ga ya neelwa mo sebakeng se se lekanyeditsweng sa molao sa malatsi a le 30 Starlink gape e paletswe ke go fitlhelela ditlhokego go tlase ga molao motheo wa ditlhaeletsano e leng ditlhokego tsa mong wa kompone le taolo mo gare ga tse dingwe ngongorego e saenilweng ke maloko ya setšhaba le 5,500 le yone e tlhokomologilwe morago gore e neelwe morago ga letsatsi la bofelo sabe sa Crane jaanong se weditswe le gore ditlhopha tse di ngongoregang di ka ikgolaganya lekgotlakgolo go sekasekwa ore dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek modulasetilo wa pele wa khuduthamaga ya National Youth Council Sharonis Bush a re go remelela mo go tlhopheng baeteledipele go tla ka mabaka a ditherisano le thulaganyo ga mmogo le botsamaisi megopolo ya go e tla morago ga phuthego ya kakaretso ya NYC sena go phutlhama ko Sokop Monti mafelo a beke Bosi a re kgaisano ya polotiki ke bontlha ja tsamaiso ya puso ya batho ka batho mme seo ga sa tshwanela go nyatsa tiro ya phuthego o gateletse botlhokwa ja go netefadiwa ga batsa karolo le bokgoni ja tsamaiso ya ditlhopho
morago ga ditsamaiso tse di neng tsa kgoreletsega tona wa bašwa o ne a tlosolosa phuthego go santse go emetswe ditsamaiso tse dingwe. Bosi o kopa gore go nne le phuthego e ntšha go netefatsa gore tsamaiso e tsamaelana le molao o letlelelang kemedi e e siameng ya bašwa. Aforika Borwa e thatlogile ka maemo a le lesome mo tota mo dipalong tsa bošweng tsa mafatshe tsa itsholelo e tswa mo go masome a mane tota masome a matlhano le bone kwa ntle ga mafatshe a le tota kwa ntle ga mafatshe a le masome a supa a sekasekilweng mo 2026 World Competitiveness Yearbook. Dipatlisiso tsa ngwaga le ngwaga tse di dirilweng ke Institute for Management Development ka tshwaragano le Productivity South Africa di supa gore go thatloga go tswa mo maemong a ngwaga e fetileng a bo masome a marataro le bone a supa tswelelopele e tiile mo botlhageng jwa puso le bomotlotlo jwa dikgwebo. Moitseanape ko Productivity South Africa Juliet Mashabela a re lefatshe di dirile bontle mo mebarakeng e runyang. Mashabela a re fa go tshwantshangwa le mafatshe mo BRICS la Afrika, China e tokafetse go tswa mo maemong a bolesome le borataro go ya ko maemong a bolesome le bobedi, ba mafatshe a India le Brazil o tla wetse tlase. Maaforika a mafatshe a le marataro a gatisitse kwelo tlase e leng mafatshe a Botswana, Ghana le Namibia, fa Kenya e tokafetse go le gonnye ka kgato e le nngwe. Batho ba le masome a marataro le bosupa ba robaditswe mo kokelong morago ga tiragalo ya go belaelwang e le a botlhole jwa dijo ko toropokgolo ya Madagascar ya Antananarivo. Lefapha la botsogo jwa setšhaba la re ba ba amegileng ba ne ba supa dikai tse di akaretsang go opiwa ke tlhogo, go tsewa ke sedidi le go tsholola le gore ba ne ba tseelwa ko kokelong e gautshwane kgotsa e gaufi ya mo gae go bona kalafi. Ditlhotlhomiso tsa pele di supile gore botlhole bo ka nna jwa tswa bo golagangwa le cooking oil e dirisitsweng go apa dijo tse di jelweng ke ba ba amegileng. Lefapha la Madagascar la madirelo le papadi le laetse go tswalelana kana ga mabenkele a amegileng. A ere pele re watsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Batho ba ba tsang maeto a matelele go itlosa bodutu ba le masome a robang bongwe le borataro ba faloditswe ka go atlega go tswa ko Fish River Cayone. Mapodisi a gatisitse ditiragalo tsa go ipola di le lekgolo masome a mabedi le bobedi magareng ga ere kgon le mopitlo ngwaga eno. Fa Aforika Borwa e thatlogile ka dikgato di le lesome mo 2026 World Competitiveness Yearbook. Dikgang ka botlalo di felela fa dikgang tsenong ka botlalo tla di amogela ka moso mo mosong ka nako ya boroba bobedi. Dikgang tsa bosupa dikgang tsa bofelo tsa letsatsi di wetse jalo mo metsotsong e le some le bobedi fela ke go tlogelang nako yone e le ya bosupa. Se ra gore tla re metso e le lesome le botlhano fela ke go tlogelang nako ya bosupa o amogele jalo ke dikgang tsa tsele le tsele.